0: se risentissero, se vi scoprissero, si guasterebbe tutto l'affar, si guasterebbe tutto l'affar.
1: A che dal ridere,
0: ricordo a ridere,
1: l'alma di vivere,
0: e solo ridere, fa sottentare.
1: Che da ridere,
0: mi fa ridere,
1: da ma di vivere,
0: questo lo ridere,
1: fa

me. Che credibile non è, io vo bene al sesso vostro, ve lo mostro di